c'è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti, e non voleva più partire.